0: Oyo Zeria.
1: Oh.
0: Andro Mulu.
1: Nine.
0: Romulia Naldo.
1: Nine.
0: Romulia Nayar.
1: Nine.
0: Andro Iho.
1: Nine.
0: Enjigi Jalamari.
1: Nine.
0: Andro Igalari.
1: Nine.
0: Andro Yalami.